0: noi, ti pare da per qua, copre la metà, non lo so magari, è tua.
1: Beh, sì, dei madon,
0: e il mezzetta promessa,
1: ne pure sape poi, e don.
2: Questo non si è stato di
0: lei, e tutte
1: ma,
2: e tutte
1: ma, e tutte ma,
2: c'è padre da per